0: di cinema senza sosso, ciò per essere un musicista che era caratteristico della cinema spesso in Mauritania, vicino a un paese che si radiate e guai.
1: L'estuaire à sa radio. Aki FM. La radio d'ici, Aki FM.